nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria.

volta che cadiamo, perché quando poi ci alziamo sarà facile ritornare a respirare tra le ombre dei palazzi, quando dentro cadi a pezzi e non riesci a migliorare. Non smettiamo di reagire, di competere col tempo, di cercare dentro il mondo la felicità. Ed io lo so che in fondo c'è, tra le ferite e le paure che non riusciamo più a rimuovere, ma resta qui, tra i fallimenti e le carezze che ci aiuteranno a crescere e a capire che da soli non si può.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

che non si muore per amore. È una gran bella verità.

quando ti

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria.

secoli che fanno le stesse smorfie ormai. Se vieni su da me, vedrai, ti abituerai. In Lombardia, che è casa mia, qui il cielo è così grigio che sembra venga giù, qui il cielo è così basso.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Nunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.

Amore, amore mio, questo è il mattino dell'addio. In mente il momento c'era già, ed ora eccolo qua. E non piangere più, lo sapevi anche tu. Partire un po' morire, ma morire non capire, è soffrire senza andare. Cosa conta poi tornare? Amore, amore mio, ma come batte il cuore tuo? Mi sembra il mare che si commuove sopra il mio. Che tenera che sei, lasciarti non dovrei, ma devo meritarti, anche a costo di ferirti. Che ne fai d'un uomo tuo? Che

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

quando ci fermeremo a contarci i chilometri sulle facce, scesi da questo camper che salta fossi, che segue tra

vaso di rose e anche il rumore che fa il cellofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caffè.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Bam Bam Bambina.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima

ed arrivò così dritto nel cuore. Un ragazzino con gli occhi come il mare, capelli rossi, rose senza spine.

Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione. Un'ombra chiara mi attraversa la mente. Le mani forti ad

faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabiniere.

0: così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca? Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?
1: Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci che se

i 12. I amb mena via l'era ja bo, quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes de notte come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via, ma poi borbotta perché ormai lei è un po' arrabbiata.

E loro, e loro, e sa signor qual è che viene su. E poi il bottino me lo portano su al 100 lire, un po' per volta, a far così non finiamo più. Non a questi le proprio l'aura de ciule. Io sono un pane, non un bambè, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di pistola. Mi metto in proprio, così non ci penso.

e tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi.

buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

E io che ancora mi innamoro come uno scemo, perché l'innamorarsi è uno specifico del

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi.